felicità che conta, non è per la felicità che si fa la rivoluzione. Oggi questa felicità è andata perduta. Ragazzi, con questa parola di Pasolini, dobbiamo fare la rivoluzione della felicità.

0: Ràdio Sant Boi, amb tu des del 1980.
1: Siete aperto come sempre l'azienda Italia. Pensate quale grande sponsor! Ma chi mai ce l'ha avuto? E allora, grande sponsor, grande proposta, sì! Perché oggi Cianti mi ha detto! Sì! Vendiamo! Attenzione!